Spominčice. Tokrat bomo predvajali dve deli. Najprej bomo slišali godalni kvartet številka 14 v C-smolu Ludviga van Beethovna. Godalni kvartet Tartini bo zaigral 7 stavkov z oznakami Adagio, ma non troppo e molto espressivo, Allegro molto vivace, Allegro moderato, Andante, ma non troppo e molto cantabile, Presto, Adagio quasi un poco andante in Allegro.